Pelotero a la bola, batiri, batiri, va, batiri, batiri, va, batiri, batiri, va. Pelotero a la bola.